Abbiamo cominciato il Master Sound di oggi con Billy Paul, Bring the Family Back, Disco Soul. Adesso si va avanti con Master Sound, un bellissimo pezzo made in France, si chiamano Elegant.

un bellissimo remix per i Bee Gees, More Than a Woman. Moreno J Remix.

un master sound dolcissimo come il miele. Tony Braxton, Unbreak My Heart.

un bellissimo lento trasformato in versione dance dal magico remixer Dimzak. Bellissima versione. Ok amici, attenti al Made in Italy. Già proposto alcune volte nel Master Sound,

Adesso amici vi lascio alla seconda parte del Master Sound, tutta mixata, senza voce, senza eco, solamente musica. Buon ascolto.

0: A Radio Studio X sono le ore 3, in punto.
1: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.
0: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix, in the mix, in the mix, in the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e 4 minuti.
1: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: Ciao, sono Whiskey, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
3: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da...

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 7:32.
1: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
2: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 31 minuti.
3: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 9 e 33 minuti.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
3: Dove la differenza è nella selezione.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

Life. Sì. Originale dei Crusaders. Voce quella originale dei Crusaders. Street Life.

0: If You Wanna Joyce, era SOS Band. In arrivo il Re del Pop, il grande Michael Jackson. È un pezzo un po' sconosciuto, ma conosciutissimo ai fans. Ruby, Man by, Ruby, Man by.
1: 70, 80, 90. Selezioni musicali a cura di

0: questa è Mixing for You,
1: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.
0: Arrivano Spinner.

0: Ciao, sono Al Finestra e questo è Mixing for You con Pierino B. Tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 17.
1: Siamo anche a Finestra insieme a noi, eh? Al Mixing for You c'è anche lui.

0: time, folks.
1: Torna ancora. Non può mancare in una compilation del genere. Il re del pop torna ancora fra noi. È la sua Off the Wall. Arriva così.

stanno avvertendo che il tempo sta finendo. Sì, siamo al termine di questa puntata

0: Ciao, sono Arfinestra e questo è Mixing for You con Pierino P. Tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 17.
1: Ecco, questo vi saluto. Anche Arfinestra vi ha salutato. Vi saluta Pierino V. Alla prossima puntata di Mixing for You.

0: Statler?
1: What?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Radio Studio X, la prima radio italiana in AM stereo. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: A Radio Studio X sono le ore 11 e 6 minuti.
4: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
5: Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao. Ciao.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti. Radio Studio X.
2: Welcome to the world of rhythm.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 13:04.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio. Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: We're going to dance and have some fun.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X ha trasmesso Luxury Soul, 60 minuti di musica dance, mixata per voi.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 14:59.
2: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: piace Radio Studio X? Passaparola.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
1: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

La storia della dance, tutta in un solo programma, anni 70, 80, 90 e oltre. Your DJ, con DJ Master Mix, solo su Radio Studio X.

la storia della dance, tutta in un solo programma. Anni 70, 80, 90 e oltre. Your DJ con DJ Master Mix, solo su Radio Studio X.

Your DJ, il viaggio nella dance che non si ferma mai, con DJ Master Mix su Radio Studio X.

0: con DJ Master Mix dagli anni 70 fino ad oggi, solo su Radio Studio X.
1: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
2: The Party. The Party. Party, party. The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

il migliore modo per cominciare gli anni 70 è sicuramente con Barry e Jane Carter. Questo è il vero nome di Mr. Barry White, questo grandissimo mostro della musica, per così dire, eh? E pensare che ha venduto più di 100 milioni di dischi, ha vinto non uno ma addirittura due Grammy Award nella sua carriera. Tra i tanti successi anche questo del 1976 dal titolo Don't Make Me Wait Too Long. E adesso una cantante che venne alla luce proprio nel 1979, France Jolie. Lei è ancora attiva, fa dei concerti di tanto in tanto e a quell'epoca era veramente molto giovane ed esordì con questa Can't You Me. L'ascoltiamo oggi in una versione remix, questo pezzo, questo grandissimo hit.

sito, tra le altre cose, di Wikipedia americano, vediamo anche la recensione proprio di questa canzone che, appunto, come già detto, arrivò alla prima posizione nella disco hit americana nel 1979 grazie anche a un produttore, Tony Green. E tra le altre cose fu anche supportata da una band di Philadelphia, i cosiddetti The Sweethearts of Sigma Sound. Che adesso ha ancora una grande atmosfera. Questo è uno dei dischi mix, secondo me, più belli mai usciti nella storia della musica. Grazie anche allo Zilio, perché poi la versione è questa, quella che, diciamo così, fa un po' la differenza, c'è da dirlo. La versione è quella disco mix, dove troviamo due DJ che si occuparono del remix di questo pezzo, ossia Stevie Thompson e Michael Arato.

veramente strutturato in maniera meravigliosa anche per quanto riguarda naturalmente i suoni. Si deve questo all'ingegnere di registrazione Michael Barbiero, questo Michael Barbiero che poi negli anni 80 lavorerà particolarmente con Stevie Thompson, realizzando anche negli anni 80 dei remix meravigliosi. Il primo che mi viene in mente, No Promises degli Ice House, che anche in questo caso è veramente una cosa meravigliosa. Abbiamo ancora il tempo per ascoltarci, vediamo un po' quante canzoni. 3 canzoni, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con una bella chicca. In questo caso è una produzione che noi l'abbiamo inserita negli anni 70 perché è molto disco, anche se in realtà la canzone, questo è bene segnalarlo, è uscì nel 1980 e faccia parte di un album meraviglioso, uno degli LP più belli per discoteca mai usciti, e quello di Shannon Redd. Shannon Redd che pubblicò un album col suo nome proprio nel 1980, dove trovavamo tutte le tracce una più bella dell'altra, fra le varie anche quella che inaugurava l'album, You Got My Love. E in questo caso ascoltiamo una chicca, visto che proponiamo la versione strumentale di questo pezzo che è quasi introvabile. Shannon Redd, You Got My Love, instrumental version, ovviamente Prelude Records.

oltre a essere bella, proprio come musica e tutto, c'è da dire d'incisione. La Prelude Records, fra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, beh, aveva un tiro in più. Veramente i dischi che uscivano sotto Prelude Records avevano un suono meraviglioso. E devo dire, se dovessi fare una classifica,

Faccia parte della scuderia di Miami, quindi il sound della Florida, con TK Disco, naturalmente Dance Across the Floor, un brano che ancora oggi insomma fa ballare alla grande. Ho avuto il piacere, devo dire, quando è stato, non neanche tanto tempo fa, quando alla Cittadella del Carnevale, insomma, c'è stata una bella serata con Riccardo Cioni, che propose tutta la musica degli anni 70-80, e vedi che questa canzone veramente ancora veniva ballata alla grande, alla grande. Chissà se avesse messo la prossima, quella che ci stiamo ascoltando in sottofondo, che sta per partire, quella dei Barabbas dal titolo Woman, forse non sarebbe andata così forte, ma è una canzone gradevolissima all'ascolto.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

1985, Steve Johnson e Michael Barbiero, due personaggi già che abbiamo diverse occasioni menzionato come DJ e soprattutto remixer, si occuparono di questo bellissimo 12 inch, questo grande successo per Belly Sam dal titolo Imagination. Ricordiamo che Belly Sam, il vero nome è Neville, vediamo un po', Kegley, speriamo di pronunciarlo bene, e lui realizzò tre album tra il 1985 e il 1993. Comunque i due maggiori successi di lui sono Some People e questa Imagination, che veramente funzionarono alla grande a metà degli anni 80. Come d'altra parte funzionavano alla grande in quel periodo anche gli Alphaville. Dopo il grande successo di Big Japan loro proseguirono e nel 1986, non vorrei sbagliare, ma John J.D. Benitez si occupò del remix di questo pezzo dal titolo Jet Set.

eccoli i Alphaville. Loro erano un gruppo che si erano composti a Münster in Germania ed erano un quartetto piuttosto prolifico, visto che realizzarono 10 album tra il 1984 e l'ultimo addirittura uscito nel 2010, quindi neanche poi tanto tempo fa. Sinceramente è anni che io non sento più la loro musica, però come molto, molto spesso succede, questi artisti hanno proseguito e magari qui in Italia le radio per mille motivi sono stati un po' bistrattati. Un bellissimo duo, peccato che non hanno fatto tante produzioni insieme, ma quelle poche sono state veramente degne di nota. Ci stiamo riferendo a Demi Stewart con Mike Francis, Together, è il titolo della canzone, in questo caso insieme appunto realizzano questo bellissimo pezzo. E questa versione è piuttosto lunga, ma è bellissima. Together.

Francis si era abituato in quel periodo veramente a realizzare delle extended version. In effetti tutti i suoi 12 inch, i suoi 12 pollici durano parecchio, anche in questo caso 9 minuti e 35 secondi è la versione quella più lunga appunto per quanto riguarda questo grande hit. Amy Stewart, ricordiamo due nomi, due parole su di lei. Amy Nicole Stewart, questo è il vero nome. Lei classe 1956, ebbe un grande successo nel 1978 con un album che è rimasto un po' nella storia della musica disco, Knockin' Wood, che poi non è altro che delle cover di brani The Doors, riprese appunto in versione disco da lei, e ancora una volta avendo grande successo.

a parte la canzone che è molto orecchiabile e simpatica, ancora più divertente averci il vinile. Eh sì, perché il vinile ha un colore particolare e purtroppo è difficile descriverlo a parole. Va visto il vinile, appunto, di questa Valérie Clerc, Shoot Me Gino. È una cosa meravigliosa, veramente. Colori che vanno dal rosso al blu, è un effetto particolarissimo. E abbiamo l'ultima canzone da proporre, ancora una volta un successo, questa volta ci viene dall'Italia con i Pipini Fini, questa è Fever.

0: Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Ciao, sono Whisky, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
2: Radio Studio X.
3: Dai ritmo ai

per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

0: Il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90, di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Porcari, non fartela raccontare.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Forcari, non fartela raccontare.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso, ciao a tutti.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Porcari, non fartela raccontare.
1: Welcome to the world of rhythm.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Welcome to the world of rhythm. And dance with me.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
17: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Porcari, non fartela raccontare.
1: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Forcari, non fartela raccontare.
1: Ciao, sono Whisky, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
3: Vuoi vedere un po' di azione?
4: Sì, certo.
1: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
5: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Porcari, non fartela raccontare.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso, ciao a tutti.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 58 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X.
3: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Come? Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al

0: il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Porcari, non fartela raccontare.
1: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

0: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Porcari, non fartela raccontare.
1: Radio Studio X, dance songs from when you was younger.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America. E che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

0: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Porcari, non fartela raccontare.
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
3: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
4: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: world of rhythm and dance with me.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Porcari, non fartela raccontare.
1: Ciao, sono Whiskey, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it. In the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 59 minuti.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Forcari. Non fartela raccontare.

programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a
1: free world. Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino a Super Bowl.

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America. E che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Forcari. Non fartela raccontare.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem there? I can't fix it, because I can do it. In the mix.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.